las e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava sul

sole ancora più, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Non mi fingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
0: Felice più in alto del sole era ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

contemplare la fatti sogni dell'alba tra gli scoperti. Quando tramonta la luce, ma io continuo a sognare negli occhi i suoi belli.

volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel felice stare qua nel mondo.